0: happening when they love me. Happening when they love me.
1: Happy e che han? De tu non muovete.